Nikurna Kurwani, Banda Kurwani. Sono 2:05 minutos. Na kampaka melo. No tekula sheka ndoku wani na pumureke. Ya vosi zoto hapaliwa kampako moto lava ni vira mwano. Ndoku wana rupeke mpaka melo tho melo. Nikutunikina kwena yumpatani munneweriana. Non pa che la poi a Nigeria. Ola di Omalai. Sozo.

Parla poi a Niger, se poi riguani o Malai, Nirawe Sozo, Vanemela o Zimbabwe, Kiama Boisi.